0: Ati unasemaje Gaza?
1: Sema nini mopao?
0: Grand mopao.
2: Grand mopao.
1: Grand mopao.
0: Reminds me of nothing. Lora nyapi.